minacaggio chi la sermnazza è deversata va. Non si traccia al pustignino.

0: se morti tu poverirci.
1: Sopra sì, bracce, bracce.
0: Tu poverirci, processo gregora.
1: Iace, mi lo spagni.
0: Nei sembrano.
1: Se c'è marchio va, voi mandant, altre.

0: Anna, Ferdinand, Josefa, Prussa, Senricevo, os nazet, vazet, sedum.
1: Bonus, Michel.
0: Ah! O concept, schätzt, o leti!
1: O dace! O jeste mnemete!
0: Ach, ach, ach, ach! O vanzat, necimini!

troppo caso. Mirai sì, se viso che forse vota signeto di crate, c'è sposi loco, per la tre corso come il sol, o c'è sposi